0: Radio Galbi, Cittadella, sono 4 ore.
1: RCC, au cœur de la vie locale.
2: A notte 91.7.

0: Radio Calvi Citadel.
1: Oh, così bello, Giovanotto, che sparì da un fior di l'età.